Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

No, ma to mać! Robot! Robot! Robot! Robot! Robot!

Stai ascoltando lo streaming.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: Jack 1, 2. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia, punk rock.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Un, dos, tres.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Stacchio,
1: con un'ampia rubrica sportiva
0: e punti di vista molto de gustibus.
2: Ah, pomme de jam.
3: Com'è?
2: Pomme de jam.
3: Radio Stacchio, toccare culo come la, in a bit.

0: Cierta sí, ándele, cierta sí.
1: Radio Eustaquio.
2: La radio es que si suelta le vele canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustaquio,
3: Radio Eustaquio,
1: il cazzo è tardi.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va essere Baltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Re Baltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming.

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Well sound.
1: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secchio.
2: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
3: Radio Secchio! Radio Secchio! Radio Secchio!

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

Yeah.

0: radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

grosso. Mandulosa. Da effo grosso.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

La donna rappresenta la dolcezza, il paradiso della giovinezza. Voi donna, malia mia, con sto sorriso, siete 300 volte

e vi vorria tenere in braccio a me, donna ma, ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma,

si e vote passeggiate, pettulet, portata folle e giovinotta rete. Capisco il marciapiede del pedone, ma voi fermate a circolazione, io pure vengo a Priesse insieme all'ate per guarda e faccio una nottata, mie zolietta sospira, donna ma, io bevo l'essa madonna ma, e bevo riatene in braccia a me, donna ma. Ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma.

Oggi si è rotta a macchinetta mia e non ve posso fa a fotografia. Facitemo favore, che ve costa? Vogliono poco a macchinetta vostra e ve ne faccio due soltanto, donna ma. Una è profilo e nato. Come va a pulire fa? Donna ma, io ve pulessa ma, donna ma, e ve vorria tenere in braccio a me, donna ma, ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma, donna ma, che soffrì, che sparì, che svenì.

0: E io?
1: Stai ascoltando lo streaming.

È vero, non sto molto bene. Guido con una mano sola. Mi chiamano Anno e di cognome Anticappato. Sono l'Anno Anticappato. Il mio nome è Craxi Driver. Vado tutte le sere su e giù, ma non acchiappo un cliente, neanche a pagarlo. L'ultima volta per portare uno in corso Buenos Aires gli ho dato 12.000 lire e non mi ha dato neanche la mancia. Era triste il cliente. Aveva preso la zarra in corso Monforte, una malattia profusa nella città lombarda che tutti non sono riusciti a stabilire cos'era. Ma io lavoro, sono un grande lavoratore. Mi sono trasferito da Napoli a Milano per lavorare e qui non cucio una maglia. Sono 20 anni che ho il tassì, ci ho rimesso 32 milioni. Ma non era meglio che mi compravo una macchina e facevo il turista? Invece no, faccio il tassista. Tutte le sere alle 9 esco, metto il mantesino e mi porto in San Babila e lì aspetto pazientemente. Tango 13, Tango 13. Arriva sempre Mazzurca 14 e mi incula come un pazzo. Mi precedeva Twist 21 ed ero in seconda corsia quando da lontano vedo la figura mitica di Bartali che vuole un tassì. Mi accosto attento attento, le apro la porta, lui sale, lo acchiappo, lo bacio e lo faccio sedere dietro di me. Dopo andiamo sulla Milano-Sanremo inseguendo il gruppo. Di testa era Moser, i fratelli Moser. Zandegu dietro con una bottiglia di Seltz sciacquava le palle a Van Demling e in un rollio di biciclette antiformitiche seguivo Radaelli, che si era spostato dal Cantagiro al Giro d'Italia non capendo più niente. E arrivammo a Sanremo, c'era la Vera con Alice, per Elisa, e non sei neanche bella. Allora mi sono intromesso tra i due disputanti il terzo gode. E allora proseguì. Bartali intanto era infuocato dietro di me e mi dava delle chiantozze dietro la schiena che mi ha fatto uscire la pleurite e mi diceva: vai tu, non andavi tu quando correvi, perché devo andare io quando faccio il tassì? Intanto l'organizzatore del Giro d'Italia, tale, non mi ricordo il nome, passamelo in cuffia, tale... chi? Torriani, con una macchina affittata dalla Fiat, regalata gentilmente dall'avvocato, in modo di do 130.000 lire per portarlo al traguardo, mi faceva cenni di starnuto. A un certo momento soffio il naso e butto un Kleenex. Non ti va a finire sotto la ruota di Van Demling? Cade, si rompe il naso, lo portano all'ospedale. Chi chiamano? Tango 13. E lo portai io. Facemmo una trasfusione di sangue di balena arenata nel porto di Genova per mancanza di auspicio e il corridore rinvivì orora e giugnolo ristora dice di calor. Tu povera pianta percossa e inaridita, tu dell'utile vita estremo unico fior.
tu nella terra serra, sei tu che mi rallegri, nel giugno mi ristora, dolce Fulgrezio amor. E De Amicis, che era avanti di me, non mi rimproverò della rima sbagliata, no, fece un incontro con il Charlie Marx e furono portati a Milano per la modica cifra di 2.150 lire, che con i soldi di oggi non ti puoi comprare neanche una Salvemini. Questo tango non finisce più, sono rovinato. Il tango è finito, il tassì si è bocciato, io faccio il tranviere. Perlomeno sono autonomo.

Questa è finita. Si ringraziano i signori della loro squisita e cara compagnia. A presto, ingegnere. A domani, dottore. È stato un piacere. È stato un onore. E sui tavoli ingombri di bicchieri di fumo ricambio i saluti. Non conosco nessuno, ma da dove è spuntata questa gente forbita? E con fare distratto mi succhio le dita. Un salone già visto.

È finita? È finita davvero? Mi tolgo la giacca, mi sorprende un sospiro. Il dottor tal dei tali, l'ingegnere, il professore, non li avevo mai visto prima di queste ore. Ma son brave persone, gentili e sincere, li incontrerò spesso.

quest'aria fresca cadore mare. Io già me trovo a Napoli, dicio pensiero o cuore, e becco in cielo tante, tante stelle.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Questa canzone è dedicata a un caro amico tarzanello di nome Otello, che poveretto aveva il disonore di vivere diciamo nelle zone intime di questo personaggio improbabile qui.
1: Ma sempre...
0: Però Otello ultimamente voleva cambiare vita, non ce la faceva più con questi orrendi effluvi e quindi se n'è andato per il mondo in cerca di un posto migliore. Signore e signori, ladies and gentlemen, tarzanelli e tarzanelle, Otello il tarzanello!

tutto il palcoscenico si tingerà di un colore panico, scatenerà un ritmo torrido.

scatole, manima. Sorriso, dove metto il sorriso, ma se a qualcuno interesserà.

dove metto le mani, ma sorrido, dove metto il sorriso, ma se a qualcuno interesserà si umilierà in un gesto timido, si gratterà un prurito torrido, si guarderà nello specchio panico e chiuderà.

Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso.

I mean to whip again?

Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in beta. Neurono 2, neurono 3, l'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti sdoppi nel due, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e sangue, tridimensionale nello spazio 3, le prove per il premio 3, gli ostacoli e i desideri del genio 3, come fonte cavalle 3, quadrato come il 4, delle direzioni del mondo me ne vado 4-4, nelle stagioni e per i punti cardinali scappo, sulle 5 dita della mano e su questo pentagramma, ai

0: del destino mai. Chiudendo questo ciclo perfetto come il set, dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le sette note Dindon Dan. Ogni settimana su quest'opera faccio le danne, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come l'otto più una nove, l'inizio, la fine del gioco, 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine, prudenza ignota. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del nove, un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore nella matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, Caballa esplica, costa nostra invenza.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

Flame.

0: cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

non c'è niente. Sarà il fumo negli occhi, sarà il male di te, sarà che non mi va di cercare risposte che soffiano.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Thank you.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: E allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono questi?

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arte.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: We struggle with ourselves, you know?
8: Yeah.
7: Until it struggles. It's good, because you just struggle and struggle until you struggle. Then you struggle.

0: Praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

scoria.

0: these beers and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Crepa.
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Crepa.

Tim Ray.

サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。

Betty? Guess who this is? No? No? It's Johnny. Johnny Down.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Difficult these days to get good grass.

0: sto facendo di ok? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: is Beers and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

0: dei Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana, Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.